0: am meisten 80er und die besten 90er Hits.
1: Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.